0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka din ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. Etla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mantswe a kgothatso ho mphahamise.
4: Thula moya wa.
3: Lenaneo la dikalane le mv

Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye so singangata. Manga unge pilunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubuna 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

ayacho kiyena bide uthandaza SMD tletatwa tsi atlo ba hlo ho rakha bro bonga re balwa ditaba.

Metsotso e dula hantle ho e mashume a mararo ka mora hora ya borobong ha re suthele ntate Moruti Thabiso Ntlatseng mosadi o seke wa thetswa o bala pesaleme ya legolo mashume a mararo le metso e robong temana ya leshume le metso e mene ntate Moruti sebaka ke sahau.

0: Re le bohahle ntate Moruti Thabiso Ntlatseng mo mabedi motle ei basadi re le hlohonolo re le basadi hore ebe re a tsotellwa kgoding ena ya basadi mosadi o seke wa thetswa pesaleme e ne e le ya lekgolo mashome a mararo le metso e robong temana ya leshome le metso e mene.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM.
0: Ke tsore maele mo mamedi motle maele a pele ntsha e ingwe e ntsha ingwa ile ka utula pele e ntsha ingwa ile ka utula pele maele a bobedi nonyana ka hlamela molai nonyana ka hlamela molai 086 000 3084 ke nomoro yaka ya mohala mo mabedi motle a ko ntetsetse mono he re tle re fumane tlhaloso ya maele ana 086 000 3084 mametse le Sedi FM mo mamedi o santsa le teng kwano kgotso dumela mamedi dumela
2: fikeng le kae Thuli
0: ha mo netele kae me
2: Gete tsong khono scoutu ba tsone mona Thuli.
0: Eh ya me.
2: Ah, class ya ho di makase kulena Thuli.
0: Le ka.
2: Hai.

0: ikeletse o bitse mosadi a matla go bana o bona gore bo motho bo o nang le bona di talenta tse o nang le tsona di o thusa gore o tswele pele o ahe setšhaba o bope motho di tswele pele mmogo
1: Pamiti e le shime le metso seleseng a metso sepele horra ya le shime le motso mong rentse re bua le me motlale tsona ngubeni me re bua ka horna how to o mosadi ya matla dile montsena tse o re phelang ho tsona ho bolelwang ere re kere ge futse me motlale tsona rinke pina etla ka sefako sa menoneng mpitsetse mao

0: di tabatsana tsa rra ya le tshumele motso mong di fella mona boela ba me di tabatseding ho reng ya le tshumele metso e mete
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: Horre ke le shimele metsumedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Ha re le bohe tuli baby ka le le manate la itlabolle ho fela le jwalo. Le kana ga jwale ke la ditaba rampa ya motsiare harabeke lona ke imatlafatse. Mamedi wa tshebeletso le CDFM ka o dumedisa hotle mo mametseng tshebeletso ena ya lesedi o le teng dikgutlong tse nne tsa lefatshe. Fela he, e re pele re tswela pele ka tseo moifo o ditlhophiseditseng ho la kajeno re suthele tsietsi mogoladi hore bala ditaba tsena tsa hora ya leshome le na le metso e mmedi.

0: Oh baby, ke rata wena fela. Nako ke hora ya pele. O mametsele Sedi FM go tlhola gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya pele o tla di ballwa ke tsietsi mohala di mpa pele. O tla o balla di hlotsa tsona.
1: Di taba boholo di magotleng a dinyewe horeng ena ka ha komishini ya matlanga e tswela pele ho mamela bopaki ba nakong eo Lieutenant General Dumisa Nkumalo a neng a tshwarwa le ba bang ba tsheletseng. Taba ya morafo wa Jagersfontein e tswetse pele lekgotleng la dinyewe ka jeno. SIU le yona e fuwe lengolo la ho fuputsa mmasepala wa Mangaung Metro e le ha ho fuputsa sepolesa sa Metro. Dimamele ka botlalo le bolipi di a latela hang.

WHP ho le tsedi FM boso ke manga e be ya khutlo kholong ya ka generator la afternoon drive show mamedi re suthela le le nna nana o a matla le nana o la ditaba la matsotlo ga tsira ka ke di bona matsena re motlile go khile mabane me o santsa e memo le bahlophisi ba matla ho be ya ho reng ya bosupa bana ba se re le la ka letsa tshebetso e monate ke tseo ke di

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya borobonga tsa dipapadi.
1: Dipapadi ho lesedi FM.
2: Kgatiso ena o tlisetswa ke Hollywood Bets. Re a betjha hore o tla thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi. Police CDFM.

0: venit mult numai să vedeți oameni serie FM. În ce chimă n-am cu anul jordau. Ce taelos, măniză! Așa am să hai țăriaca! Bătu! Hello, my darling, le cați la mănesu! Răceng, bătu! Îți mănesu să se bine anieți! Yo, ce aviso! Wow! Așa te, așa că ne trăchiți pe chiri moață, bătu! Mamedi, ai ca nnete ntho e tsalang tsatsing le atšhe ka nnete jo hai le nkatile maatla wa tseba tsebaniso o mmone o motle jwang tšhetaelo motlong salter wa tseba ke a o tshaba kgaitsedi yaka atšhe ka nnete ga ke sa batla le gore ke senye nako ke ye kae kapa kae ke kopile ntate modimo a nthuse se kebe ka llane ga ke tlolola tsatsing le no ha ke tlolola tsatsing le lehaebe ke lela e tlabe le ya tsa thabo tle kgaitsedi ya motho tsa thabo wena
1: ngwaneseman
0: o tsebe ga gona moo re sa mamelwang tshebeletsong ya lesedi bosing bona ga gona kore botlhe ba mametse bana beso ba batla gore ba utlwe go phethelwa gapale ya bophelo ba seboniso ga tebe enwa e o ileng wa go kopanya le ena ngwaneso nako e ka etsang lemo tse thago tse fetileng hei babedi ka mokgwa ke thabileng ka teng ge ke qale ditaba tsa gona gantle thabiso kgaitsedi ya motho ke amoele baiti ba gona mamedi bosing bona ke na le mongodi ka karetso mokgatlhong wa dibapadi e leng fusa ee ke mokgatlho wa dipapadi ee kgatlho la go katelane ke buisana le yonana ge e kgaitsedi ya motho se re le babe ga re sa tsepamisa maikutlo fela tlakoreng la bolwa ge re keneletse ka gotlhotlhe dipapadi mona e ge ke mamoeletleta e le botlong ngwanesengwanese le kae tlhabojaka
1: ke
0: bona tle hey man hi kgaitsedi ya motho ke a le watse ba e re ga boele the man of the moment fa le wena o man of the moment obane ga e ne se ka wena ngwane swe ka beketsalo ena e sa e tsagale ena eo ka jeno re buang tjena le wena o tlileng le seboniso ga debe studiong tshebeletsong ya lesedi FM e re ke mamoeletle hallo seboniso le kae kgaitsedi yaka
2: ya ke teng sister wena le
0: the five itle high five e monna o ba fitla tshebeletsong ya lesedi
2: ea ke fitlile sister ka sezulu ba tsang fika nga nkalelekile
0: ya ya go laba ithuta sotho ka mona no tsatsene sotho wa opola ne kala o buisana yena khotla pele tsha no se le ka mpa ona lo le tsena ai le leme wa tsoba le le tella fela
2: ya ke re ke se ke bereka le bapedi so o simple nyana o bona se so
0: ga o tshaetsa le bona tshebeletsong ya lesedi ga itsena motho go a mo tsetlhe tshebeletsong ya lesedi FM
2: ke rata go dumedisa bamamele ba lesedi FM ke ena o seboniso ga tebe ware warm welcome re a
0: lebogaotlhe bathontle re a lebogake
2: sa naano re le abote salta o teng
0: a ke re ne ke batla gore ke o shape ka dimakatso mokgwa ka ke jalo ka re salta ka re thabiso tsa keng ga ona taba dk ha yo ka jeno maga re na le wena kgaitsedi ya motho ke a o tseba o itshwere ntho ena ka gae a re bona se ka batshwenye ke tla ba latla o tloa ba ke ena reception ke banke di-video re tlo o bontsha le mamedi wa tshebediso lesedi ga o tsebe ke motlotlo jwang wena kgaitsedi ya motho ga e le mona re na le wena ka jeno o fodile o fodile
2: ea ke fodile
0: o fodile ne a ke a bona e re ke etseng tjena he e re ke lebe mabenkeleng ga ke gotla mabenkeleng mona re tlo tla re qoqa ka bo ya ga golwanyane tšhebo nne teng re itse lenano la ka jeno re le behele wena seboniso momamedi ka nnete o ile ame agolo ke taba ya gago re ke re tlo qoqang re gopotse momamedi go tswa kae salter ke a tseba o santse a tshwere tse ding tsa selemo se setšha tsa dipapadi di thako kwa fela mamedi itsa ke buisana lena la botlhanwa ge ngwane se o tsebe sentse ditšhao tse ding tsa ditlhopha mone mme a ke ne o motlwelela fela o tlo tla me ya ka re tsipetsipelele tse ding tsa di dinyenye o tseleng go santsana o santsa shebane le tsona go tsedintsa di tlhopha mona ba nga tseba o re kae kae mona le mane megatlo ya dibapadi e kang ena boneteng re hloka mo mamedi o re e netse petse pe mona le mane mo hlokalang go tsiputsipuwe teng batho ba kenetseleng ba weleng go batsuletseleng fela se botle ka mehla kae kae le tsona dibapadi dintse nna le go ditswetseleng fela ba monate ba neng ka mehla o hle le tsona dibapadi bana le di tsipa ga ha le tlo yetsa ntwena tlamelo be le tshebedisano mo ka ho hle mamedi ke feta mabenkeleng ha ke khutla mona ke tlo qoqa le bona he bana le gona bosumbona le bona lape mo hlo itukiso bana ke tlo ofa se ba ka mo amedisa go buisana le yena sibonise ga debe bosumbona ke ketse tsena he ke a khutla
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya holu bets ke tadi no more le tatamo la dikiti kiti tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tse di ntse ngata o tloha ka 500 fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nakwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
3: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Adi papa adi ho Lesedi FM. Di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dine ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Kajeno le mstavi, rena le karabo. Ya ratan di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Mstavi, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.